0: www.ilbarbiere.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 2:04.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15 qua su Radio Punto torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Spot! Spot!
0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 4 e 5 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 6:06.

Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

Televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività a servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Nicole Kidman ha ricevuto una valangata di critiche per aver posato a 56 anni in minigonna cropped up per la copertina di Vanity Fair. Ma lei ha replicato che spesso compie delle scelte senza davvero preoccuparsi delle conseguenze, definendole teenage choices. Quando fai l'attrice, dice la Kidman, devi essere adattabile, calandoti nei panni di persone molto diverse da te per età e background. Lasciarsi andare è importante. Non sono ossessionata da come appaio sullo schermo, per esempio. Ecco perché invecchiare non mi fa paura.
1: Adios.

0: dialetto milanese. Due minuti, un libro.
1: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain. Un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Spot. Spot.
0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 8 e 4 minuti.
4: E buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, appuntamento con le principali notizie di oggi. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14 dei voti, il presidente uscente il 45,03, con una differenza tra i due di circa 2,5 milioni di voti. Il commento di Lula: la democrazia ci ha dato una lezione, al ballottaggio la prova del 9, lo sfidante. Questo voto segna la fine del partito di Lula. L'affluenza è stata del 79%, il partito liberale, principale forza del campo bolsonarista, sarà il primo gruppo nel Senato. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Al momento non sono segnalate vittime. Ieri visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Il Partito Verde britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato una contromisura, vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi, Zach Polanski. Secondo la mozione, il sionismo dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e il partito sostiene la creazione di un unico Stato democratico palestinese sull'intera Palestina storica. Meloni on bivio: o va al Quirinale o va a casa. Lo dico a chi pensa che il dibattito sia sugli ego del centrosinistra. La partita non riguarda noi, non me ne frega di chi fa il premier o il ministro. Lavoro perché Meloni vada a casa. Se va dietro a Vannacci perde la faccia alle elezioni. Nel 2022 ha approfittato che eravamo divisi, ora uniti vinciamo. Questo l'appello di Renzi in chiusura della Leopolda. Movimento 5 Stelle: più cose che ci uniscono. A Conte chiedo io garanzie, ma più Salvini al Viminale. Giorgetti, ministro e amici di Trump, aggiunge. Sull'Ucraina un messaggio chiaro: non si svende ma si difende. Alla fine un appello ai moderati, a Forza Italia: venite con noi, non potete stare con chi nega l'Europa. Il centro siamo solo noi, replica Tajani. E Cristiano Ronaldo può tornare in squadra se lo desidera, nonostante abbia abbandonato il ritiro della nazionale. Lo ha dichiarato il commissario tecnico Jorge Jesus dopo che la squadra ha battuto la Norvegia senza l'attaccante in squadra, raggiungendo i quarti di finale della Nations League. La controversia è nata quando Jesus ha lanciato e lasciato in panchina il 41enne Ronaldo durante la prima vittoria del Portogallo contro la Norvegia. Il tecnico ha aggiunto che se Ronaldo desiderasse parlargli prima delle prossime partite, un confronto è sempre possibile. Se vuole, come abbiamo fatto prima di questa convocazione, abbiamo parlato e possiamo parlare anche prima della prossima, ma precisa sarà Chris a decidere. Un Verstappen vecchio stile, un Antonelli ottimo secondo che vede il mondiale sempre più vicino e una Ferrari che prima sbaglia tutto con una strategia gomme da horror e poi si salva col podio di Hamilton. Il GP del Bahrain in scena a Sepang in Malesia per la guerra nel Golfo parte con 1:40 di ritardo a causa della pioggia, problemi col software e caos pneumatici, ma alla fine in corona re il campione olandese che batte Kimi, terzo Hamilton e quarto Leclerc penalizzati in avvio dalla scelta di gomme slick. Agli europei di ciclismo in Slovenia vince il belga Evenepoel al fotofinish sul ciccone, azzurro anche il terzo gradino del podio con Scaroni. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Incolonnamenti sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano tra Busto Arsizio e Milano Nord e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa, naturalmente a causa del traffico intenso. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Varese, sono lavori in corso a causa delle code tra Busto Arsizio e Gallarate. Rallentamenti a code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia, tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione Torino. In coda il traffico in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale Ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Si può fare!
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
0: Il 4 novembre 1980 l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Due minuti, un libro.
2: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Bongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
3: Sono le 10 e 9 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Radio Punto. Oggi a Legnano si corre la Coppa Bernocchi, attenzione al cambio di viabilità e alle strade chiuse. Nella giornata di oggi si correrà la 107 Coppa Bernocchi, 50° Gran Premio Banco BPM. La viabilità cittadina non può che adeguarsi al passaggio dei corridori e lo stesso vale per l'orario di ingresso e uscita delle scuole. L'invito da parte dell'amministrazione cittadina è quello di consultare con attenzione l'elenco delle strade e organizzare per tempo i propri spostamenti, soprattutto nelle fasce orarie interessate dalle operazioni di allestimento, dalla presentazione delle squadre e dai passaggi gara, prevedendo percorsi alternativi. Per consentire il regolare e sicuro svolgimento della gara è infatti necessario prevedere chiusure temporanee al traffico e modifica la circolazione lungo le strade interessate dal passaggio dei corridori e nelle aree direttamente coinvolte dall'organizzazione della manifestazione, ed in particolare Largo Tosi, Piazza 4 Novembre, Corso Italia, Piazza Giuseppe Frua, Corso Italia, Piazza del Popolo, Via Venegoni, Via 20 Settembre, Via Percerro, Via Colli di Sant'Erasmo, Via Pio XI, Via Barbara Melzi, la strada provinciale 148 insieme a Via Legnano, Via Pablo Picasso, Via Rovellini e Via dell'Acquarella. Sono previste in tutte queste strade sia il divieto di sosta che la chiusura delle strade, almeno un'ora prima del passaggio gara, in base alla tabella chilometrica consultabile sul sito dell'Unione Sportiva Legnanese. Si ricorda inoltre l'ultimo transito dell'autobus di Via Matteotti, Via Gilardelli, che è previsto alle 9:15 del mattino. E sempre in vista della Coppa Bernocchi chiude anche l'autostrada Milano-Laghi. Sulla 8 Milano-Varese si legge in una nota di Autostrade per l'Italia: in occasione della 107esima edizione della gara ciclistica Coppa Bernocchi, che si svolgerà lunedì 5 ottobre, sarà necessario chiudere lo svincolo di Legnano in uscita perché proviene da Milano e da Varese dalle 11.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17. In alternativa si potrà uscire allo svincolo di Castellanza o di Busto Arsizio. E la Coppa Bernocchi fa parte del trittico lombardo insieme alla Coppa Costoni e alla Trevalli Varesine, che si è preparata alla gara di domani con la Gran Fondo Trevalli. Varese e buona parte della provincia hanno vissuto ieri una giornata di grande ciclismo con la Gran Fondo Trevalli Varesine. Gli organizzatori hanno indicato 5.000 partecipanti, un numero che conferma il richiamo internazionale della manifestazione. Le gare hanno interessato Varese, la Valgana, l'area del Ceresio, il Luinese e la Valcuvia e hanno comportato numerose modifiche alla circolazione stradale e anche ai percorsi del trasporto pubblico locale. L'evento ha anticipato la Trevalli Varesine dei professionisti in programma martedì e porta sul territorio migliaia di atleti, accompagnatori e appassionati. Per chi si sposta nel Varesotto però resta importante verificare chiusura e deviazione della viabilità. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
3: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
6: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
6: Spot.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Si sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Bongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Hot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: L'iconica linguaccia, simbolo dei Rolling Stone, è ispirata alla bocca di Mick Jagger e alla lingua dell'indiana Kali. Venne realizzata nel 1971 dallo studente John Pash per soli 50 sterline.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il 9 novembre del 1989 gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 11 e 17 minuti.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. Renzi, il messaggio al campo largo, uniti o Meloni si prende tutto e va al colle. Brasile, Bolsonaro vince il primo turno con il 47,03%, Lula il 45,16%, ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Ora solare 2026, la data si avvicina, quando spostare le lancette indietro di un'ora. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
5: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
4: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È un crack in inversione unitaria il Matteo Renzi che ha chiuso la Leopolda. 14esima edizione, circa 10.000 presenze, 3 giorni di ospiti e interventi. Ieri, in tarda mattinata, quello conclusivo del leader Italia Viva. Renzi mette in fila alcuni punti in vista della sfida del prossimo anno alle elezioni politiche. Il centro-sinistra ha la palla del calcio di rigore in quella partita, ma solo se sarà unito farà gol. Se il centro-sinistra sta unito, la partita è chiusa, vinciamo noi, il calcio di rigore lo abbiamo noi, altrimenti lo scenario sarebbe quello di una destra che non solo tiene Palazzo Chigi, ma si prenderà pure il colle con Giorgia Meloni presidente. Ci spostiamo agli esteri. Flavio Bolsonaro vince il primo turno delle presidenziali in Brasile con il 47,03% dei voti, grazie agli oltre 56 milioni di voti ottenuti, mentre Luiz Lula da Silva ha raggiunto il 45,16% con quasi 54 milioni di voti, con una differenza tra i due di poco superiore ai 2 milioni. Non avendo raggiunto la soglia del 50% dei voti, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Gli altri candidati si sono fermati tutti sotto il 3% e complessivamente hanno raggiunto circa il 12%. La cronaca manca sempre meno al passaggio dall'ora legale a quella solare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre cambierà l'ora. Ciò significa che alle 3 del mattino le lancette dovranno essere riportate indietro di un'ora, tornando alle 2, con non pochi effetti sul nostro organismo. L'effetto immediato del cambio d'ora sarà una notte più lunga e un'ora in più di sonno. In compenso le giornate sembreranno più corte e ci saranno più ore di buio. Questo cambiamento può incidere anche sulle abitudini quotidiane, dagli spostamenti casa lavoro e le attività pomeridiane di adulti e bambini. Il cambio d'ora può provocare anche temporanei disturbi come la sonnolenza, l'irritabilità e lievi variazioni dell'umore. Economia Delfin si impegna a sostenere l'offerta d'intesa SP su MPS, la holding titolare di una partecipazione pari a 534.676.825 azioni del Monte, ha assunto nei confronti di Intesa SP un impegno formale di adesione all'offerta lanciata dall'istituto guidato da Carlo Messina su MPS. E chiudiamo con lo sport. L'Italia torna in campo in Nations League. Oggi, lunedì 5 ottobre, gli azzurri sfidano la Turchia allo stadio Dall'Ara di Bologna nella quarta giornata del torneo. La squadra di Mancini è reduce dal pareggio contro la Francia, fermata sull'1-1 a Parigi, mentre all'esordio era stata battuta per 2-0 dal Belgio a Roma e a Bursa aveva battuto proprio la Turchia di Montella per 4-1. Calcio d'inizio alle ore 20:45. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Ci sentiamo alla prossima edizione.
6: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, coda di un chilometro sulla diramazione Gallara De Gattico per lavori tra Castelletto Ticino e Sesto Calende per la presenza di materiale disperso sulla carreggiata in direzione la 8 dei Laghi. Coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Incolonnamenti sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra la vecchia Valassina e Monza.

0: Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Altre file sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso dal bivio per la tangenziale est e piazzale Corvetto in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Madonna, prima di diventare una star mondiale, ha avuto anche un passato da cheerleader e tanti lavoretti santuari per finanziare i suoi sogni. Tra le curiosità di questo periodo, Madonna lavorò come cameriera al Dunkin' Donuts di New York City, ma fu licenziata per aver lanciato della gelatina addosso a un cliente.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpi in metallo, l'irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 5 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto. Buongiorno e buona settimana dalla redazione di Radio Punto. Ecco le principali notizie della regione Lombardia. Partiamo da Milano, dove si allarga l'inchiesta sui presunti arresti illegali della polizia locale. Si allarga infatti l'inchiesta della procura sui presunti arresti illegali attribuiti ad alcuni appartenenti alla polizia locale. Secondo quanto ha riferito il TGR Lombardia, le nuove contestazioni riguardano 10 episodi nell'arco di 7 mesi. L'indagine punta a ricostruire modalità e responsabilità dei singoli casi e resta quindi necessario attendere sviluppi giudiziari e le eventuali decisioni dell'autorità competente. La vicenda ha assunto rilievo cittadino perché coinvolge direttamente l'attività di un corpo con compiti essenziali nel controllo del territorio. Ci spostiamo nel Varesotto con il maxi sequestro di droga che ha portato a 3 arresti, un camper proveniente dall'estero e un carico destinato, secondo gli investigatori, alle piazze di spaccio dei boschi del Varesotto. La Guardia di Finanza di Varese però ha arrestato 3 persone, si tratta di una coppia di cittadini spagnoli di 55 e un italiano di 34, residente in zona. Il sequestro è particolarmente rilevante, si parla di 19 kg di cocaina, 24 kg di marijuana, quasi 2 di hashish e altre quantità di eroina, LSD ed ecstasy. I finanzieri ritengono che l'italiano dovesse prendere in consegna gli stupefacenti trasportati sul camper. L'operazione colpisce quindi uno dei principali canali di rifornimento dello spaccio nelle aree boschive della provincia varesotta. A Pioltello è stato denunciato un uomo per una sparatoria. Sviluppi nelle indagini sulla sparatoria avvenuta a Pioltello, nell'area metropolitana milanese. dove un trentenne di origine peruviano era stato raggiunto da due colpi di pistola alla schiena e ricoverato in gravi condizioni a San Raffaele. Il TGR Lombardia riferisce che un uomo è stato denunciato nell'ambito degli accertamenti. I carabinieri avevano avviato le indagini subito dopo l'agguato avvenuto nel quartiere Satellite, mantenendo aperte diverse ipotesi sulla causa dell'aggressione. La vicenda aveva destato particolare attenzione anche perché si trattava della seconda sparatoria registrata a Pioltello nel giro di pochi giorni. Gli accertamenti comunque proseguono per chiarire dinamiche e responsabilità. Voltiamo pagina con la leva civica senior. La Regione Lombardia ha aperto il bando per la leva civica lombarda senior, destinata a coinvolgere gli over 65 in attività di utilità sociale, educativa, culturale e ambientale. La misura dispone oltre 1.246.000 euro e finanzia progetti della durata compresa tra 8 e 12 mesi. In Lombardia vivono circa 2,3 milioni di persone con più di 65 anni e, secondo i dati diffusi in occasione dell'iniziativa, circa 500.000 sono anziani soli. L'obiettivo dichiarato è promuovere l'invecchiamento attivo e contrastare isolamento e solitudine. E dalla redazione per ora è tutto, vi lasciamo con la musica, l'informazione e i programmi di Radio Punto.
5: Giornale Radio Regionale, tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento questa sera alle 19.
6: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: settimana da vivere insieme, nuova settimana all'insegna delle novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, è il contenitore di musica nuova indipendente di ogni genere musicale. Tra poco partiamo con gli ascolti di oggi, ma subito c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1973.

0: Oggi siamo partiti proprio con la storia della musica, i Pink Floyd con uno dei loro grandi classici, Money, ad aprire il nostro spazio dedicato invece alla musica indipendente, alla musica nuova. Le novità vengono sempre anticipate da un classico storico. Novità al primo ascolto, questo è il singolo di Chic Boom Boom con Matilde Calamai, si chiama Betty Mom.
1: È la Betty Mom. Ma ti, Sophie, non ti serve approvarci. Serve solo rispetto.

0: like you never seen.
1: Ora musica, intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Foggia e andiamo a ritrovare Roberta Cannone, che già avevamo trovato con il singolo precedente. Avevamo fatto una chiacchierata su Velo Nero, ma adesso in programmazione c'è Amen. Ciao Roberta, ben ritrovata anzitutto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Com'è andata l'estate?
2: Tutto bene, molto calda, però tutto bene.
1: Allora, Amen, quando ho visto il titolo del singolo ho pensato a Zucchero, perché c'è quella canzone, insomma, bellissima dal suo repertorio, e invece poi sono rimasto spiazzato ascoltando il tuo singolo, la tua voce e la tua grinta che viene fuori.
2: Grazie, grazie mille.
1: Raccontaci.
2: Ah, in realtà nasce dall'ascolto di Amen di Zucchero.
1: Sì.
2: Stavamo provando con la mia band Amen, appunto, di Zucchero, perché è nel nostro repertorio, perché siamo molto vicini allo stile di Zucchero. C'era un particolare feeling col chitarrista, che però a tratti veniva quasi non preso in considerazione dal chitarrista. Quindi nasce Amen, che è una sorta di ribellione a questo suo comportamento, questo suo atteggiamento, facendogli capire appunto che anche da sola vivo bene, sto bene così. Io credo di essere una ragazza molto forte e determinata, e ho voluto far venire fuori questa mia peculiarità attraverso questo brano.
1: Brano scritto a quattro mani con Sophie LaRouge, leggo.
2: Esatto, esatto.
1: E qua viene fuori la tua anima, che insomma è molto soul, molto blues. Cioè tu arrivi da ascolti di personaggi come Aretha Franklin, quella roba lì, insomma, cioè ti rappresenta,
2: esatto,
1: bene,
2: esatto,
1: anche musicalmente, no?
2: Esatto, sì. Un po' tutto il mio percorso lo definisco un compromesso, come lo è stato per Velo Nero, così con Amen. Però in Amen ho fatto venire fuori un po' più l'aspetto roccheggiante, un po' più blues. Sono riuscita a portare questo compromesso più dalla mia parte. Sono molto orgogliosa di entrambi i brani, perché sono riuscita a dimostrare alla discografia che anch'io posso fare questo percorso. Spero un giorno di poter dire anch'io ce l'ho fatta. Continuerò a provarci.
1: La lotta continua, come si dice, no?
2: Esatto.
1: I prossimi passi quali saranno dopo questi due singoli?
2: Sicuramente continuare a sperimentare. Stiamo ancora scrivendo, sempre a quattro mani con Sophie LaRouge. Stiamo sperimentando un nuovo genere che mescola il gospel con la trap e il rap. Quindi proveremo a portare avanti
1: tradizione
2: questo...
1: e innovazione, in pratica.
2: Esatto, esatto. Quindi proveremo a portare avanti questa nostra idea, sperando di riuscirci.
1: E allora, in attesa di sentire le nuove cose, noi adesso andiamo ad ascoltare ancora Amen. Prima però, come sempre, ricordiamo a chi ci segue come trovare in rete Roberta Cannone.
2: Sì, su Instagram e su TikTok Robby_Cannone e su Facebook Roberta Cannone. Poi i miei singoli sono pubblicati su tutte le piattaforme digitali, tra queste Spotify, quindi possono andarli ad ascoltare lì.
1: Roberta, grazie per essere stata Ora Musica.
2: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

0: Oggi alla musica nello spazio ospiti c'era Roberta Cannone per presentare questo suo nuovo singolo Amen.
1: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplicemente

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo!».

0: Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati ad una nuova edizione del Punto News che mette al centro i territori oltre l'Alto Milanese. Ancora un rogo questa volta a Nerviano, sono state bruciate 3 auto. Questa volta il fatto si è svolto nel cortile di un caseggiato e sono tutte appartenenti alla stessa famiglia che vi abita. Il fatto è successo in via Villoresi a Nerviano alle 6.30 dell'altro ieri, domenica 27 settembre. Ignoti hanno appiccato il fuoco ai veicoli parcheggiati nel cortile, 3 auto e uno scooter. I veicoli sono andati tutti distrutti, 2 delle persone dei residenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le inalazioni dei fumi. Sull'origine dolosa dell'incendio non vi sono dubbi. La famiglia presa di mira ha però negato ai carabinieri di aver mai ricevuto minacce né di avere conti in sospeso con alcuno. Nelle settimane precedenti altri episodi simili si erano verificati nell'Alto Milanese e nell'Interland della città di Milano. Chiudiamo con Cugiono. L'allarme dei carabinieri è scattato attraverso il braccialetto elettronico che l'uomo portava su disposizione della magistratura in seguito al divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Un provvedimento disposto dopo le ripetute molestie nei confronti della ex compagna. A incurante del dispositivo e del divieto, l'uomo, un italiano di 40 anni con problemi di tossicodipendenza, ha inseguito in auto la donna, anche lei italiana di 7 anni più giovane, da Inveruno fino a Cugiono. Qui però ad attenderlo ha trovato i carabinieri della locale stazione che lo hanno arrestato. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio intorno alle 18. L'uomo è stato processato per direttissima e ha visto convalidare dal giudice l'arresto e per lui si sono aperte quindi le porte del carcere. Ci spostiamo a Busto Garolfo dove ha presentato un documento falso al posto di controllo e si è scoperto che era ricercato da 4 anni e ai carabinieri che lo hanno fermato per un normale controllo ha esibito un documento di identità spagnolo, ma i militari hanno notato che questo non era originale e l'hanno quindi portato in caserma per procedere al fotosegnalamento. E così è emerso che l'uomo, in realtà un cittadino marocchino di 48 anni, era solito dare false generalità anche con documenti di identità contraffatti per nascondere il proprio status di immigrato irregolare e di ricercato. Dai controlli infatti, oltre alla sua vera identità, è risultato che l'uomo, fermato lunedì 28 settembre intorno alle 13 sulla provinciale 12 a Busto Garolfo, mentre era in auto con un'altra persona, doveva scontare una condanna della Procura di Roma a 5 anni e 8 mesi di carcere che risaliva al 2022 per vari reati contro la persona e contro il patrimonio. Alla condanna si sono raggiunte le denunce per sostituzione di persona, possesso di documenti falsi e immigrazione clandestina.
6: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Beh, dovremmo specificare. Tutto il meglio dedicato a un certo tipo di musica. Funk, soul, disco, qualche pezzo pop e rock, giusto proprio per ricordarlo. Non troveremo mai la... che cosa? La musica quella commerciale, la definiamo tale. E là, come state? Tutto a posto? Siete pronti per partire in questo altro viaggio con la musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco Del Vines? Mi auguro di sì, dai. Allora, siamo pronti per partire con la prima canzone di oggi. Sentila qua. Mamma mia, che pezzo meraviglioso. Loro sono un gruppo che è nato da un grande produttore musicale. Dopo magari decideremo alcune cose. E hanno fatto questa canzone che, sulla versione di quell'album che ricordo io, durava la bellezza di 16 minuti.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: qui cominciava la parte ritmica della canzone, dove il DJ, come ho già detto in altre occasioni, quando ci sono queste pause particolari solo con le sonorità musicali, si diverte a far entrare un'altra canzone, perché queste erano canzoni che funzionavano in discoteca. Grandi, grandi, grandi album che è in comune unico, cioè è uscito là nel 1979, va bene. In America si chiamava Here Comes the Sun e aveva rappresentata nella copertina principale un pacchetto di sigarette. Nella versione europea invece l'album era intitolato Again and Again, dove c'erano due bellissime figliole che si atteggiavano in movimenti un po' particolari, sinuosi. Stando fermi in questa copertina si immaginava quello che poteva capitare dietro queste due ragazze, va bene? Grande produttore, come ho già detto prima, William Alan of Show, grande con questa canzone che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic, quella che si intitola Here Come the Sun Again. Decidete voi se volete che sia stata la versione americana o quella europea. In qualsiasi caso, un grandissimo successo, come anche il prossimo. Loro si chiamano Madagascar. Probabilmente qualcuno di voi si ricorda di Rainbow, ma all'interno di questo album c'era anche questa canzone, ma poi ce ne sarà un'altra. Arriverà tra poco. Ora sentiamoci.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Sapete di chi è questa tromba? Di Ray Brown, che insieme a Gerald Albright, insieme a John Parmes, insieme a Marva King, formavano il gruppo dei Madagascar. Poi ce n'erano altri due Desperados che però, vabbè, ve li dico perché è giusto, ho fatto i nomi di quelli precedenti, ma questi erano un po' più importanti. Donald Griffin e Ed Green, insieme a questa formazione che si è fatta chiamare Madagascar, hanno fatto un album solo nel 1981, però hanno colto nel segno in particolar modo con la canzone che vi avevo citato in apertura, quella che si chiama Rainbow, che prima o poi, un giorno o l'altro, la faremo riascoltare quella canzone. Ora ci siamo goduti questo pezzo che si chiama Here Today, Gone Tomorrow.

0: Beh, diciamo che questa era una delle più orecchiabili dell'intero album, quello che si chiamava Take It Off. Diciamo, dobbiamo quasi sforzarci a dire che era una grandissima canzone, perché rispetto alla loro produzione musicale, qua si scema un pochettino la situazione. Erano un pochettino più bravi, forse? Meno commerciali? Dai, possiamo dire in questo modo. Vabbè, album che ricordiamo per Stage Fright, per So Fine, per Born Hard, ma poi per il resto, ma così così, dai. L'abbiamo ascoltata insieme nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic, che in questo caso ci riporta sulle grandi note di un personaggio meraviglioso. Sentila qua che bella che è questa canzone.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

è stato uno dei primi a dichiarare la sua omosessualità negli anni quando ancora era un po' un tabù, quindi insomma ha avuto un grande coraggio. In effetti lo si notava anche dal suo modo di cantare, con questa sua voce un po' particolare che però entrava dentro le persone, entrava nell'anima. Qui stiamo parlando di un album che si chiamava Sell My Soul, un album che era uscito nel 1980, canzone questa bellissima che è quella che apre il lavoro, che era I Need You, però c'è da ricordare anche Change Up e I'll Dance to Death, che sono altri due bei pezzi che un giorno o l'altro riandremo a ascoltare nel nostro appuntamento che va avanti con la musica. Allora, quando io sono particolarmente giù di corda, e in questo momento lo sono, perché so che il Golden Classic sta per arrivare quasi alla fine, manca ancora un pochettino più della metà, ma non è questa la verità, poi un giorno ve lo dico. Beh, ho bisogno di tirarmi su il morale, la vita, e allora cosa faccio? Beh, mi ascolto la musica di Salsoul Orchestra.

canzone che aveva fatto una bella canzone che era veramente importante del 1980, quella che era You Gave My Love, e probabilmente è anche quella che conoscono tutti quanti. You Gave Me Love, perché mai un'altra cosa, non c'entra niente. Poi invece siamo andati su un album che era Think Positive, 1982, con Somebody Tell Me What To Do, sempre con il gruppo di Crown e Zaffera, formazione che era composta, come era usanza di quegli anni, essere in tantissimi componenti, magari quattro chitarristi, un bassista, due bassisti,

Carole Zaffer, ma tante altre che ci sono state e che hanno fatto scoprire questo genere musicale ai giovanotti di quel tempo. Qui si va veramente alla grande, è vero, ma una bellissima canzone questa qua. Poi magari un altro giorno li ritroveremo con qualcos'altro, anche perché nel Golden Classic quello che mi passa per la mente entra a far parte della diretta, quindi ci può stare tranquillamente. Adesso vi lascio sulla prossima canzone che ci porterà un attimo

0: Michela Giovanotto, come fai a dire che questa musica non è bella? Parlo per chi si sta mettendo all'ascolto magari solo in questo momento del Golden Classic ed è un po' giovane. Magari, vabbè, ama un altro genere musicale, ok. Però quando magari parli con qualcuno e dice ma la musica degli anni 70-80, bah, che roba! No, no, caspita, questa era la grande musica, quella con la M maiuscola come definisco io. Ma magari come mio pensiero è anche uguale a quello di qualcun altro che sta in questo momento magari sentendo il Golden Classic. Immagino di sì, dai. Era Norman Connors con I Don't Need Nobody Else.
1: I grandi successi degli anni 70-80

Non è la prima volta che la passiamo nel nostro Golden Classic. Mi sono anche messo gli occhiali perché stavo incominciando ad avere dei seri problemi, data la luminosità dello studio, a leggere alcune canzoni che facevano parte di questo album, che fanno parte di questo album, che è una grande, che cosa? Un grande capolavoro. Lo definiamo tale, dai. Can't Fake That Feeling. Questo è il CD di... Senti? Questo è il CD che sta girando di... questa canzone, Can't Fight That Feeling, con Geraldine Hunt. Stavo guardando sopra, sì, c'era anche No Way, che era molto bella, però potevo proporvi anche quella. Glad I'm in Love. E beh, ce n'erano le belle canzoni, sì. Dai, queste qui sono canzoni che sicuramente arriveranno in un'altra occasione. Anche perché di musica nel Golden Classic ne passiamo veramente tanta. E viaggiamo sempre nelle note degli anni 70 e 80. In alcuni casi sforacchiamo e andiamo negli anni indietro, 70, ma mai negli anni 90. Questa è una cosa buona. Anche perché, insomma, si va sempre a sentire della gran bella musica. Non che negli anni 90 non ce n'era, però. È un mio pensiero. Cominciamo un'altra era musicale. Qua invece siamo sullo stabile, sulla musica, quella bella bella, che le aveva annunciate American All American Girl, erano dei Sister Days. Qua era American Generation con Richie Family. Ve la ricordate? Vi ricordate Life in Music?

Ricordo che quando era uscita questa canzone mi ero preso una cotta incredibile per questo motivo, che era Album Best for You Baby. E adesso, a distanza di tanti anni che propongo questo genere musicale, mi emoziona ancora sentirla questa canzone. Mi piace un sacco. Stavo dicendo prima delle canzoni che contiene questo disco, partendo da The Best Disco in Town, che è stato sicuramente uno dei più passati anche alle feste di fine anno, perché insomma è una di quelle canzoni che piace ballare e ascoltare in quelle occasioni. Poi c'era appunto Life is Music, ma soprattutto c'era questa I'll Do My Best for You Baby. Attenzione alla prossima canzone, perché sembra che non voglia mai partire, fa un po' di cose, fa un po' di rigidi su queste note iniziali, poi però quando parte esplode alla grande. Ragazzi miei, qua si sta parlando di Diana Ross.

0: che suonava la tromba. Però posso dirvi che c'era la collaborazione di due grandi produttori che erano poi diventati tali, vale dire Nile Rodgers e Bernard Edwards. Basta dirvi questo per dire che la base è sottofondo ed è Lee Chic. quindi siamo veramente sicuri del successo di questa grande canzone, che è stata interpretata dalla signora Diana Ross, che abbiamo ospitato nel nostro appuntamento.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Volevo lasciarvi su una bella canzone dolce dolce, ma il tempo non ce lo permette. Sarà per la prossima occasione del prossimo appuntamento di questa trasmissione che piace, piace, piace. Almeno così mi dicono. Poi non voglio volare troppo, eh. Vabbè, comunque grazie anche a voi che state sentendo questa radio meravigliosa, ma soprattutto questo appuntamento che tornerà sicuramente con altre grandi canzoni degli anni 70 e 80. Da parte di Marco e del Vice, ciao e ci sentiamo alla prossima.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
0: Sono le 16 e 5 minuti.
4: Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base RAF di Fairford dopo l'incidente che ha portato ad un'indagine antiterrorismo. Sanchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre e sciolte le camere dopo la bocciatura dei decreti casa. L'Estonia avvicina le truppe al confine con la Russia. Il paese si dota di armi per colpire in profondità. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Lunedì 5 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B-1 dalla base militare britannica di Fairford in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Andiamo in Spagna. Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. L'ha detto il premier spagnolo Pedro Sánchez in una dichiarazione istituzionale. Ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027, ma ha deciso di anticipare le elezioni sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Spostiamoci in Estonia. Tallinn sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara ad una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. I vertici militari dei servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi 2 anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro quella piccola, nazione baltica. Ancora esteri, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Italia. In chiusura, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici presieduto da Giuseppe Ondea ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle gari dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Cassazione a cui hanno fatto ricorso, già fissata per il 20 ottobre. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Non sprecate tempo a cercare gli ostacoli. Potrebbero non essercene. Franz Kafka.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Tra i personaggi più controversi e discussi nella storia del rock, Alice Cooper è uno dei più popolari artisti del genere, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L'artista statunitense è spesso a Milano, dove risiede sua moglie e la cognata. Ha anche ricevuto lauree honoris causa dall'università.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: «Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa».

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
5: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans americanino, gli occhiali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: 7 e 2 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Radio Punto. Oggi a Legnano si corre la Coppa Bernocchi, attenzione al cambio di viabilità e alle strade chiuse. Nella giornata di oggi si correrà la 107 Coppa Bernocchi, 50° Gran Premio Banco BPM. La viabilità cittadina non può che adeguarsi al passaggio dei corridori e lo stesso vale per l'orario di ingresso e uscita delle scuole. L'invito da parte dell'amministrazione cittadini è quello di consultare con attenzione l'elenco delle strade e organizzare per tempo i propri spostamenti, soprattutto nelle fasce orarie interessate dalle operazioni di allestimento, dalla presentazione delle squadre e dai passaggi gara, prevedendo percorsi alternativi. Per consentire il regolare e sicuro svolgimento della gara è infatti necessario prevedere chiusure temporanee al traffico e modifica la circolazione lungo le strade interessate dal passaggio dei corridori e nelle aree direttamente coinvolte dall'organizzazione della manifestazione, ed in particolare Largo Tosi, Piazza 4 Novembre, Corso Italia, Piazza Giuseppe Frua, Corso Italia, Piazza del Popolo, Via Venegoni, Via 20 Settembre, Via Percerro, Via Colli di Sant'Erasmo, Via Pio XI, Via Barbara Melzi, la strada provinciale 148 insieme a Via Legnano. Via
3: buon inizio di settimana, amici di Radio Punto, e bentornati come sempre al Centro della Musica in questo lunedì 5 ottobre 2026, sempre e solamente in compagnia di Angelo Moscala. Fino a circa le ore 18 staremo insieme e dopo passerò la palla alla nostra Lilia, che vi terrà compagnia fino alle ore 19. Bene amici, abbiamo 60 minuti di buona musica, una bella scaletta, una bella playlist da ascoltare insieme, tante cose da chiacchierare insieme, e poi ricordate anche il numero di WhatsApp, che è il 379-100-2645, che serve per interagire con noi di Radio Punto, non solo nel mio programma, ma sempre, 24 ore su 24. Cominciamo con la musica, Alex Warren, Ordinary.
2: E la Coppa Bernocchi fa parte del trittico lombardo insieme alla Coppa Costoni e alla Trevalli Varesine, che si è preparata alla gara di domani con la Gran Fondo Trevalli. Varese e buona parte della provincia hanno vissuto ieri una giornata di grande ciclismo con la Gran Fondo Trevalli Varesine. Gli organizzatori hanno indicato 5.000 partecipanti, un numero che conferma il richiamo internazionale della manifestazione. Le gare hanno interessato Varese, la Valgana, l'area del Ceresio, il Luinese e la Valcuvia, e hanno comportato numerose modifiche alla circolazione stradale e anche ai percorsi del trasporto pubblico locale. L'evento ha anticipato la Trevalli Varesine dei professionisti in programma martedì e porta sul territorio migliaia di atleti, accompagnatori e appassionati. Per chi si sposta nel Varesotto però resta importante verificare chiusura e deviazione della viabilità. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Disagia la circolazione sulla 8 Milano-Varese, dove per agevolare il passaggio della 107esima edizione della Coppa Bernocchi è chiuso al momento il casello di Legnano in entrambe le direzioni. Di conseguenza ci sono code a tratti proprio sulla 8 tra Origio Ovest e Castellanza, con incolonnamenti a quest'ultima uscita per chi proviene da Milano. Andiamo sul tratto milanese della 4 per traffico intenso, incolonamenti a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Traffico in aumento anche sulle tangenziali milanesi, sulla tangenziale est code a tratti tra il bivio per la Paullese e quello per la tangenziale nord in quest'ultima direzione. Code a tratti anche sulla tangenziale nord da viale Zara a Monza a Sant'Alessandro verso Bologna. Rallentamenti e code poi sulla Milano Meda dal bivio per la tangenziale nord a Varedo verso Meda. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
7: O al centro esatto della musica.
6: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.

Alex Woven qui con noi, con il brano Ordinary, l'abbiamo ascoltato quest'oggi in questo 5 ottobre 2026. Facciamo gli auguri in questo 5 ottobre a Stevie Miller, componente nonché e mente pensante della Stevie Miller Band. Poi Brian Johnson, voce gracchiante forte degli AC/DC, lo ricordiamo con Black is Black. Il 5 ottobre 1981 i Depeche Mode escono con l'album Speak a Spell, debutto synthpop luminoso. Fu il primo grande vero successo di questo gruppo, che poi proseguì in eterno, ancora hanno successo. L'album conteneva tanti brani famosi, ma questo era il più famoso. Lo ascoltiamo.

0: primo appuntamento con Radio.Classic per questo lunedì 5 ottobre insieme ai fratellini Ibe, i Bee Gees, qua con noi con il brano Tragedy. L'abbiamo ascoltato qui in FM da Radio Punto 88.15, 89.10, 88.8, in suono digitale, in DAB Plus, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Attenzione perché siamo anche televisione, perciò basta andare sulla sito di Radio Punto con la vostra Smart TV collegata naturalmente ad internet, cliccate Radio Punto TV e ci vedete. Attenzione che ci potete vedere anche sul canale 833 del vostro televisore. Poi dovete scaricare, dovete a forza scaricare, per chi non ce l'ha, la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. È molto bella, si può WhatsAppare direttamente dalla nostra app. Basta, chi non si ricorda il numero di telefono, che lo ricordo ancora, è il 379 100 26 45, va nell'app, si clicca sul WhatsApp e automaticamente si WhatsApp direttamente. Questa è una bella cosa veramente. Io vi lascio in compagnia di una grandissima artista, perché sta arrivando Grace Jones.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

0: Drum Theater qui con noi. Drum Theater, il brano si chiama Eldorado. Voglio parlarvi di una cosa particolare, a me piace molto. Comunque, a Sydney la catena di ristorazione del pollo fritto del Kentucky, avete capito già di chi parlo, ha lanciato da qualche mese la prima macchina vending di pollo fritto, una trovata originale che unisce gusto, tecnologia e marketing. L'idea è nata all'interno della campagna Sweet Tokyo, un progetto creativo che fonde l'estetica giapponese con il gusto iconico del pollo fritto. L'obiettivo è sorprendente, il pubblico promuove questo nuovo prodotto in modo non convenzionale, puntando su curiosità, interattività e condivisione sui social. Resta da capire se questa sarà un'azione isolata o il primo passo verso una rete di vending di macchine dedicata ai prodotti del colosso del pollo fritto, che è veramente buono. C'è sia quella del Kentucky e poi c'è quella della Louisiana, che secondo me è ancora più buono, mi viene già fame. Bene, è meglio cambiare discorso, perché quando si parla di mangiare viene fame e io voglio fare un po' di dieta quest'anno, ci voglio provare, voglio perdere qualche chilo. Vi lascio in compagnia del traffico della Lombardia.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Disagia la circolazione sulla 8 Milano-Varese, dove per agevolare il passaggio della 107esima edizione della Coppa Bernocchi è chiuso al momento il casello di Legnano in entrambe le direzioni. Di conseguenza ci sono code a tratti proprio sulla 8 tra Origio Ovest e Castellanza, con incolonnamenti a quest'ultima uscita per chi proviene da Milano. Andiamo sul tratto milanese della 4 per traffico intenso, incolonnamenti a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Traffico in aumento anche sulle tangenziali milanesi, sulla tangenziale est code a tratti tra il bivio per la Paullese e quello per la tangenziale nord in quest'ultima direzione. Code a tratti anche sulla tangenziale nord da viale Zara a Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Rallentamenti e code poi sulla Milano Meda dal bivio per la tangenziale nord a Varedo verso Meda. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica la Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

secondo me il brano più longevo del Festival di Sanremo è appunto Stupida Sfortuna di Fulminacci, che vi abbiamo fatto ascoltare anche quest'oggi in questo 5 di ottobre. Arriva subito un WhatsApp da parte di Piero da Milano che dice: anch'io ho assaggiato tutti e due i tipi di pollo fritto, sia quello del Kentucky che quello della Louisiana, e devo ammettere che quello della Louisiana è più buono. Bene, abbiamo capito di chi stiamo parlando, sono del tuo stesso parere, anche secondo me è un po' più buono, un po' più saporito, non fa bene né uno né l'altro, perché non sono dei mangiari, diciamo, salutari, però ogni tanto è lo sfizio che ci si può anche togliere. Noi ci ascoltiamo subito il Punto Classic.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

Happy, Fave Williams qui con noi al centro della musica. Sempre più attori, cantanti, artisti, atleti e perfino politici stranieri si innamorano del nostro paese. Vedi Sting, McCacchine, Mourinho, Obama. E adesso anche Dustin Hoffman ha manifestato un'attrazione forte per il nostro paese. Contrariamente però ai suoi illustri colleghi, la sua preferenza non è andata alle città metropolitane come Roma o Milano, ma a una realtà decisamente più a misura d'uomo. Già, perché la città più bella d'Italia per Dustin si trova in Toscana e un po' a sorpresa non è Firenze ma bensì Lucca. L'attore ha confessato che è innamorato di questa città, che anche la figlia vuole andare a vivere nella città toscana. E visto che parliamo di questo attore, c'è un cantante italiano che fece un album di successo, il suo primo successo, che si chiamava E intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. All'interno di questo brano c'era Ci stiamo sbagliando. Lui è Luca Carboni.

0: Ci stiamo sbagliando. Il primo grande successo di Luca Carboni, ricordo bene sia l'album, molto particolare il titolo, e intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, visto che già ci siamo, e appunto l'abbiamo tirato in ballo ed è arrivato Luca Carboni, e poi anche questo brano di successo e anche il video. Il programma termina con questo brano, vi lascio in compagnia di Lilia, vi do appuntamento naturalmente a domani, martedì, mi raccomando, rimanete ben sintonizzati sempre su Radio Punto e rimanete al centro della musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Spot.
4: Sono le 18 e 3 minuti.
5: Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base RAF di Fairford dopo l'incidente che ha portato ad un'indagine antiterrorismo. Sanchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre e sciolte le camere dopo la bocciatura dei decreti casa. L'Estonia avvicina le truppe al confine con la Russia. Il paese si dota di armi per colpire in profondità. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B-1 dalla base militare britannica di Fairford in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Andiamo in Spagna. Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. L'ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale. Ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027, ma ha deciso di anticipare le elezioni sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Spostiamoci in Estonia. Tallinn sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara ad una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. I vertici militari dei servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi due anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica. Ancora esteri, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Italia. In chiusura, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli auto Forni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici, presieduto da Giuseppe Ondei, ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Cassazione a cui hanno fatto ricorso, già fissata per il 20 ottobre. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
4: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
7: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
8: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia, come sempre a quest'ora noi ci salutiamo perché ci sono tante cose belle da condividere, tanta musica da ascoltare e c'è questo divertimento che vogliamo condividere con voi, cari ascoltatori. E noi siamo stati con Angelo Moscara, che saluto. Lui è stato bravissimo con la sua Al Centro della Musica e anche qui ci sarà tanta bella musica, come dicevamo, di altissima qualità. Stiamo parlando di anni 70, 80, 90 e successi internazionali, anche italiani ovviamente. Ci saranno infatti ben due appuntamenti con Radio Punto Classic e poi ci saranno le nostre curiosità, come sempre, che ci fanno un po' pensare ogni tanto, ci stupiscono, ma in ogni caso ci fanno sempre divertire tanto, è quello importante, ragazzi. Quindi per cui iniziamo subitissimo la nostra puntata, anche perché è l'orario perfetto per ascoltare questa canzone, che ne dite? Loro sono Charlie Puth e Coco Jones e la canzone si intitola Sideways. Buon ascolto!

E questo sì che è un bel inizio, grazie a Charlie Puth e Coco Jones, Sideways. Abbiamo iniziato con il piede giusto la nostra puntata di Slow Time. Ma come state, ragazzi? Ditemi un po', non avete mica sonno a quest'ora? A quest'ora è vietato avere il sonno, perché ci aspettano ancora tante cose belle. In particolare vogliamo entrare un po' nell'argomento del sonno, effettivamente. E riflettiamo un po', ma dormiamo abbastanza, secondo voi? Mi sa di no. Non sempre almeno, però ce ne stiamo accorgendo sempre di più e lo stiamo realizzando e ci stiamo lavorando. Stiamo cercando di togliere tutti gli ostacoli al nostro sonno, fatto bene. Tant'è che anche quando andiamo in vacanza vogliamo accertarsi che ci siano le condizioni giuste per poter dormire bene. Per fortuna ad oggigiorno ci sono tutti i tipi di vacanze e anche quelle create appositamente per i dormiglioni.

0: La musica è sempre bella qui su Radio Punto, a maggior ragione quando arriva direttamente dagli anni 70, ragazzi. Abbiamo ascoltato Movin' Up di Curtis Mayfield e questo brano ci ha fatto stare molto molto bene. Ma adesso, come dicevamo, come promesso, parliamo dei dormiglioni. Anzi, tanti di noi sono dormiglioni, ma oggi abbiamo bisogno di una bella dormita ogni tanto, è vero. Ragazzi, siamo troppo stanchi e tutti siamo troppo stanchi. Pensate che ormai esistono addirittura le vacanze progettate per fare delle dormite fatte bene. I viaggi di questo tipo si chiamano sleeping tourism, letteralmente il turismo del sonno. Quindi, se andrete a fare lo sleeping tourism, troverete gli hotel che hanno tutti i comfort per dormire bene, come ad esempio si può menzionare il Park Hyatt di New York. E lì hanno le sleep suite, questi appartamenti di quasi 280 metri che sono silenziosissimi e lì sicuramente si dorme bene. Per farvi una bella dormita forniscono anche gli oli essenziali e biancheria extra lusso. A Londra invece, all'hotel Cadogan, si svolgono le sessioni di meditazione con ipnoterapeuta per poter addormentarsi e dormire bene. E ce ne sono tante di strutture di questo tipo in tutto il mondo, in realtà anche a Bali naturalmente. Al hotel Four Seasons di Bali, ad esempio, è possibile addormentarsi su hamache di seta sospese in mezzo alla natura. Quindi, a quanto pare, vista la vasta offerta di questo tipo di strutture, c'è tanta richiesta. Come dicevamo, siamo tutti stanchi, ragazzi, e possiamo capire il perché. Abbiamo disperatamente bisogno di una bella dormita, tutti quanti.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Che bel salto negli anni 90 abbiamo fatto grazie a Christina Corrin e la sua My Love Won't Let You Down. La bella musica fa stare sempre bene, ma che cos'altro ci fa stare bene? Ovviamente un bel sonnellino fatto bene, perché sappiamo benissimo che non sempre dormiamo bene, non sempre riusciamo, magari per vari pensieri, lo stress quotidiano, eccetera eccetera, ma stiamo così tanto consapevoli sempre di più che ormai esiste anche uno specie tipo di turismo che si chiama sleeping tourism. È praticamente il turismo che ha al centro il sonno dei propri clienti, e ci sono tanti hotel fatti apposta per poter dormire bene. Ad esempio il Park Hyatt a New York hanno le sleep suite, dove hanno gli appartamenti praticamente di quasi 280 metri, silenziosissimi, e è lì che si fa una bella dormita. Anche a Londra all'hotel Cadogan si può fare la meditazione, anche a Bali ovviamente, figuriamoci a Bali con tutte varie cose di meditazione che esistono. Ci sono le amache di seta sospese e lì si può addormentarsi in mezzo alla natura. Insomma, noi ormai capiamo l'importanza del sonno, ma adesso dobbiamo cercare di dormire anche a casa nostra, non solo quando siamo in vacanza. Dobbiamo entrare in questo mood, in questa ottica, così almeno riusciamo ad affrontare la giornata dell'indomani al meglio. Amici, su questa nota ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Sono in Lilia, noi ci risentiamo assolutamente, e ora Infotraffico AC Lombardia.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Incidente sulla 8 Milano-Varese, 4 km di coda tra Busto Arsizio e Origio Ovest in direzione di Milano. Ancora sulla 8 ma in direzione Varese, code a tratti per traffico intenso tra Lainate, Arese e Castellanza. Proseguendo verso Varese per lavori si sta poi in fila tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. A Milano sul tratto urbano della A4, incolonamenti a tratti rispettivamente tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia e tra Monza e Cormano verso Torino. Restiamo sulla A4 Milano-Venezia nel tratto bresciano, un incidente causa 6 km di coda tra Desenzano e il bivio per la A21 Torino Piacenza Brescia in direzione di Milano. Traffico sulla tangenziale nord di Milano con rallentamenti e code dal bivio per la vecchia Valassina a Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Analoga situazione anche sulla carreggiata opposta tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni Sud. Permangono code a tratti sulla tangenziale est dal bivio per la Paullese a quello per la tangenziale nord. Infine sulla tangenziale ovest di Milano traffico intenso verso i laghi dal bivio per l'Autosole a Settimo Milanese. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

È proprio lui, Harry Styles, ad aprire la nostra seconda parte della nostra Slow Time con Late Night Talking. Che bel inizio della seconda parte. Ragazzi, state ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time e sono Lilia e ci saranno ancora tante cose belle, tanta musica e un argomento che vi faccio scoprire ma tra pochissimo. Ma sapete che cos'è? Potete davvero ascoltarci ovunque nel mondo se andate sul nostro sito radio.it e non solo in audio ma anche in video. C'è una iconcina che vi uscirà, basta cliccare su quella a destra perché usciranno due a sinistra e ci ascolterete in audio. Invece cercateci sulle frequenze FM, naturalmente siamo su 89.1, 88 e 88.15 in DAB Plus in tutta Lombardia e c'è sempre la nostra bellissima app come sempre gratis, completamente gratuita per voi cari ascoltatori. Ma adesso, parlando di cose belle, sta arrivando, anzi è già arrivato il suo momento, il momento di Radio Punto Classic che torna ogni mezz'ora e regala un bel successo degli anni 70. Allora, buon ascolto.

0: Che bel regalo che ci ha fatto Radio.Classic anche questa volta con Doobie Brothers, What a Fool Believes. Un bel salto negli anni 70, amici miei. Ma parliamo dei vestiti. I vestiti parlano di noi, perché ogni mattina quando ci svegliamo e dobbiamo scegliere cosa mettere, scegliamo anche cosa vogliamo dire al mondo, scegliamo qualcosa che riflette il nostro umore, sempre con la speranza che il nostro umore sia abbastanza buono al mattino presto, che non è sempre così. Dipende anche come vogliamo apparire questa precisa giornata: o timidi o sicuri di sé, assertivi o silenziosi, romantici o rocchettari, eccetera. Così i nostri vestiti non solo creano il nostro look, però ma hanno dei poteri veri e propri, poteri magici, e perfino possono aiutarci a stare meglio. Tra poco scopriamo cosa bisogna mettere per essere in armonia con se stessi. Restate con noi.
1: Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: E questo invece è stato un salto negli anni 90, amici miei, con Lara Fabian, ovviamente il suo brano I Will Love Again. Ma avete mai sentito che i vestiti che indossiamo ci aiutano a stare bene? Eh sì, si dice così, e poi che sia lo stress da rientro dalle vacanze magari sia un altro problema, il modo in cui ci vestiamo potrebbe farci ritrovare la pace dei sensi. Come dobbiamo vestirci allora? Innanzitutto solo vestiti comodi, ça va sans dire, niente capi aderenti, le cinture che stringono la pancia, che è quella purtroppo c'è sempre dopo le vacanze, e niente scarpe con tacco alto per le donne. Cercate di usare le fibre naturali nella scelta dei vestiti, morbidi e leggeri. Come dicevamo, non ci deve dar fastidio niente, i nostri vestiti devono farci respirare, quindi anche i capi oversize e i pantaloni a gamba larga vanno benissimo. Per quanto riguardano i colori, scegliete quelli calmi: il giallo burro, il beige, il grigio, il verde salvia, l'azzurro pallido e il rosa cipria. Sono questi colori che fanno stare bene perché sono molto calmi. E le scarpe devono essere comode, come dicevamo. Sappiamo che a noi donne piace mettere un bel tacco ogni tanto per sentirci bene e per sentirci belle, ma la comodità, soprattutto al lavoro, va prima di tutto. Quindi, ci siamo capiti? Scarpe e vestiti belli comodi, almeno al lavoro sicuramente. Poi, se dovete andare all'appuntamento romantico, si può fare anche un'eccezione.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: E come vi piace questo successo internazionale di Sophie Hawkins, Damn I Wish You I Was Your Lover, è il successo degli anni 90, è uscito infatti nel marzo 1992 dalla Columbia Records come primo singolo dall'album di debutto di Hawkins, Tongues and Nails, sempre del 1992. Ragazzi, qui ci sono solo i successi mondiali e anche italiani, perché ci piacciono, e quindi i vestiti ci fanno stare bene, è quello che abbiamo scoperto pochi minuti fa. Ci sono alcuni vestiti che veramente ci fanno stare bene, ma devono essere assolutamente comodi, non devono essere troppo stringenti, non devono avere colori troppo sgargianti, delle scarpe soprattutto non devono essere scomodi, e questo è appunto importante per noi donne, perché ci piace mettere il tacco alto ogni tanto per sentirci belle, femminili, ma durante giornata lavorativa direi che si può optare per la bella ballerina o anche scarpe da tennis, se il vostro posto di lavoro ve lo permette. Amici miei, su questa nota così utile per voi dobbiamo chiudere la nostra puntata, niente da fare, la voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questa serata, di questo lunedì 5 ottobre, e noi ci sentiamo domani stesso orario dalle ore 18, sempre qui su Radio Punto. Buona serata, a domani, ciao!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione regionale. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente gravosa, si sono registrate troppe vittime, a partire da un giovane che è precipitato per 15 metri in piazza Gaeo Lenti. Uso di droghe, inseguimento da parte degli aggressori, però al momento nulla indica il contesto doloso. Secondo gli accertamenti del commissariato Garibaldi Venezia, Jacopo era sparito nella nottata del 28 settembre in zona del Parco Sempione, dove aveva passato la serata con amici in un locale nei pressi della Torre Bianca. Insieme ai compagni aveva bevuto e trascorso una serata normale, ma poi dopo le 3 di notte gli altri non lo avevano più visto e hanno dato l'allarme. I genitori hanno sentito l'associazione Penelope, che ha diramato un avviso. Il corpo è stato trovato da alcuni turisti danesi ieri mattina. Il ragazzo era vestito come la sera precedente, con ancora il cellulare e il portafogli e con segni compatibili con la caduta avvenuta da circa 15 metri. La morte risalirebbe intorno alle 4 del 29 settembre. La ricostruzione più accreditata al momento è quindi quella di un banale tentativo di scavalcamento del grande parcheggio privato che si trova ai piedi dei due grattacieli adiacenti a piazza Gaeo Lenti, da cui è separato da un frammento profondo circa un metro. Un gesto azzardato che l'improvviso cedimento ha trasformato in una trappola letale. Ed è morto anche uno studente nel Comasco. L'incidente a Cantù, a perdere la vita è un 17enne, Gabriele Pennati, studente al liceo Fermi di Cantù, è morto ieri pomeriggio in seguito ai traumi riportati in un incidente avvenuto nel centro della cittadina del Mobile, mentre in sella alla sua moto KTM rientrava a casa al termine delle lezioni. La caduta sarebbe conseguenza del contatto con un automezzo che si stava immettendo nella via laterale. È stato subito trasportato in eri soccorso all'ospedale del Circolo di Varese, ma lo studente è morto pochi minuti dopo il ricovero. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al teatro alla Scala per il secondo giorno delle celebrazioni dei 120 anni della CGIL a Milano, città nella quale nel 1906 si costituì la Confederazione Generale del Lavoro in occasione del suo primo congresso. Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i rappresentanti in piedi lo hanno accolto al suo ingresso in platea. Il capo dello Stato ha assistito alle celebrazioni, dove ha preso la parola il segretario generale Maurizio Landini, alla presenza tra gli altri del sindaco di Milano Giuseppe Sala, della segretaria del PD Elly Schlein, dei leader di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Per il governo era presente la ministra del lavoro Marina Calderone. Ci spostiamo nel Bergamasco, a Barzana, dove una banda ha messo a segno un altro assalto notturno a un'azienda per rubare bobine di rame. Secondo la ricostruzione pubblicata da Bergamo News, i responsabili hanno utilizzato 4 veicoli rubati per bloccare le vie di accesso all'area e ostacolare eventuali interventi dopo il colpo. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì ai danni dell'impresa Sperolini. Modalità particolarmente organizzate che hanno richiesto una preparazione preventiva dell'azione. Sono infatti in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e individuare i componenti del gruppo responsabile del furto. A Pavia il questore ha revocato la licenza a un bar del centro dopo una serie di provvedimenti precedenti. Secondo quanto riportato dalla provincia pavese, durante i controlli erano state riscontrate diverse irregolarità, tra cui cui la presenza di sostanze stupefacenti, musica ad alto volume e problemi relativi ad un attacco antincendio. A Varese si apre oggi all'Università dell'Insubria il congresso lombardo della Società Italiana di Psichiatria dedicato alle nuove forme di disagio tra adolescenti e giovani adulti. Al centro del confronto ci sono anche gli effetti dell'ambiente digitale e la crescente complessità dei problemi di salute mentale in età giovanile. L'appuntamento riunisce professionisti, università, servizi sanitari e associazioni con l'obiettivo di discutere prevenzione, diagnosi precoce e percorsi di cura più integrati. E per ora è tutto, vi auguriamo una buona serata con la musica di Radio Punto.
6: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati. Traffico intenso sulla 8 Milano-Varese, code a tratti da Milano Nord a Castellanza con file a quest'ultima uscita per chi viaggia verso Varese. Ancora sulla 8 per un mezzo in panne, 2 km di coda tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia maggiori disagi sulla carreggiata in direzione di Milano. Un incidente causa 10 km di coda tra Desenzano e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia. Cogliamo l'occasione per ricordare che lo svincolo di Desenzano è chiuso nelle due direzioni. Proseguendo verso Milano sempre sulla A4, code in uscita da Grate per traffico intenso. E ancora traffico sulla A4 ma verso Venezia, si sta in coda a tratti da Piero alla barriera di Milano Est, successivamente file in uscita al casello di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla A7 Milano-Genova code rispettivamente in uscita a Binasco verso Genova e tra la barriera di Milano Ovest e l'emissione sulla tangenziale Ovest verso Milano. Trafficate le tre tangenziali milanesi e la Milano Meda a partire da Cormano fino a Binzago. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto. Semplicemente.

0: Noi che, quando a scuola c'era l'ora di ginnastica, partivamo da casa in tuta.
1: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio. Solo delle nuvole potranno insistere sui rilievi alpini occidentali. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 27 gradi da nord a sud, clima praticamente estivo. Valori infatti oltre le medie stagionali di riferimento. Ventilazione inoltre debole con mari che risulteranno poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterton in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffee, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: Sono le 19:58.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati per una nuova edizione del Punto News che mette al centro i territori oltre l'Alto Milanese. Ancora un rogo, questa volta a Nerviano, sono state bruciate 3 auto. Questa volta il fatto si è svolto nel cortile di un caseggiato e sono tutte appartenenti alla stessa famiglia che vi abita. Il fatto è successo in via Villoresi a Nerviano alle 6:30 dell'altro ieri, domenica 27 settembre. Ignoti hanno appiccato il fuoco ai veicoli parcheggiati nel cortile, 3 auto e uno scooter. I veicoli sono andati tutti distrutti, 2 delle persone dei residenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le inalazioni dei fumi. Sull'origine dolosa dell'incendio non vi sono dubbi. La famiglia, presa di mira, ha però negato ai carabinieri di aver mai ricevuto minacce né di avere conti in sospeso con alcuno. Nelle settimane precedenti altri episodi simili si erano verificati nell'Alto Milanese e nell'Interland della città di Milano. Chiudiamo con Cugiono. L'allarme dei carabinieri è scattato attraverso il braccialetto elettronico che l'uomo portava su disposizione della magistratura in seguito al divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Un provvedimento disposto dopo le ripetute molestie nei confronti della ex compagna, ma incurante del dispositivo e del divieto, l'uomo, un italiano di 40 anni con problemi di tossicodipendenza, ha inseguito in auto la donna, anche lei italiana, di 7 anni più giovane, da Inveruno fino a Cugiono. Qui però ad attenderlo ha trovato i carabinieri della locale stazione che lo hanno arrestato. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio intorno alle 18. L'uomo è stato processato per direttissima e ha visto convalidare dal giudice l'arresto e per lui si sono aperte quindi le porte del carcere. Ci spostiamo a Busto Garolfo, dove ha presentato un documento falso al posto di controllo e si è scoperto che era ricercato da 4 anni. E ai carabinieri che lo hanno fermato per un normale controllo ha esibito un documento di identità spagnolo, ma i militari hanno notato che questo non era originale e l'hanno quindi portato in caserma per procedere al fotosegnalamento. E così è emerso che l'uomo, in realtà un cittadino marocchino di 48 anni, era solito dare false generalità anche con documenti di identità contraffatti per nascondere il proprio status di immigrato irregolare e di ricercato. Dai controlli infatti, oltre alla sua vera identità, è risultato che l'uomo, fermato lunedì 28 settembre intorno alle 13 sulla provinciale 12 a Busto Garolfo, mentre era in auto con un'altra persona, doveva scontare una condanna della Procura di Roma a 5 anni e 8 mesi di carcere, che risaliva al 2022, per vari reati contro la persona e contro il patrimonio. Alla condanna si sono raggiunte le denunce per sostituzione di persona, possesso di documenti falsi e immigrazione clandestina.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebimeteo.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio. Solo delle nuvole potranno insistere sui rilievi alpini occidentali. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 27 gradi da nord a sud, clima praticamente estivo. Valori infatti oltre le medie stagionali di riferimento. Ventilazione inoltre è debole con mari che risulteranno poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebimeteo.
0: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. In netto miglioramento la situazione del traffico lungo la rete viaria della regione. Permangono le code a tratti sulla A8 Milano-Varese tra Lainate Arese e Castellanza in direzione di Varese. In programma lavori notturni sulle 2 carreggiate della A8 dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, chiusi rispettivamente i tratti Solbiate Arno-Albizzate Varese verso Varese e Castronno-Cavaria Compremezzo verso Milano. Sul tratto bresciano della A4 Milano-Venezia, traffico rallentato per un incidente ormai risolto tra Brescia Est e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Milano. Scorrevole il traffico sulle 3 tangenziali milanesi e sull'asse interurbano di Bergamo. Uno sguardo agli altri lavori in programma per questa sera: sulla A1 Milano-Bologna nella fascia oraria 21:05, chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Si lavora con orario 22:05 sulla A9 Milano-Chiasso, chiusura dell'autostrada tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: spot.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
9: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
7: Spot.
10: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
11: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
12: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: delle piccole cose. Il segreto per essere felici sta solo nel sapere cogliere quell'attimo. Maria Molly Canardo.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

0: Chris Ria è figlio di un immigrato italiano che possedeva un chiosco di gelati a Middlesbrough in Gran Bretagna. Comincia a cantare e suonare la chitarra all'inizio degli anni 70 in una band chiamata Magdalene. Il gruppo vince un importante concorso nazionale nel 75, senza però ottenere un contratto. Dopo aver lasciato la band, pubblica l'album Whatever Happened to Benny Santini, che entra nella top 20 statunitense. In seguito, Chris Ria concentra i suoi sforzi sull'Europa, ottenendo risultati altalenanti e meditando più di una volta sull'opportunità di lasciare le scene, ma arrivando infine a pubblicare nel corso della sua carriera ben 18 album.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su

0: ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: 54 minuti.
1: Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base RAF di Fairford dopo l'incidente che ha portato ad un'indagine antiterrorismo. Sanchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre e sciolte le camere dopo la bocciatura dei decreti casa. Lula battuto da Bolsonaro al primo turno, ora il ballottaggio, tra pochissimo dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B-1 dalla base militare britannica di Fairford in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Andiamo in Spagna. Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Ho detto il premier spagnolo Pedro Sánchez in una dichiarazione istituzionale. Ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027, ma ha deciso di anticipare le elezioni sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al congresso spagnolo. Spostiamoci in Estonia. Tallinn sta spostando permanentemente le truppe più vicine al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara ad una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. I vertici militari dei servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi 2 anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica. Ancora esteri, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Italia. In chiusura, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici presieduto da Giuseppe Ondei ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Cassazione a cui hanno fatto ricorso, già fissata per il 20 ottobre. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Buonasera, buonasera, bentornati, bentornati su Radio Punto con Ayo Street Movement. Rob G vi dà la buona serata ovviamente e vi prepara insomma ascoltare due ore di musica street, di musica rap, hip hop, R&B come facciamo ormai da anni su Radio Punto. Ricomincia finalmente Ayo, la nuova stagione, quindi stiamo preparando un casino di puntate con tanti ospiti. Sto già parlando con parecchi artisti emergenti che verranno qua di lunedì, Monday Rap, lo possiamo chiamare così, il Monday Rap, il Monday Pop di Radio Punto, 88.15 FM, www.radio.it, ed è tornata la nostra app, scaricatela su iPhone e smartphone. Perché? Perché oggi abbiamo dei mezzi moderni, per cui una radio locale come la nostra può essere ascoltata ovunque, veramente, in the world. Ok, invito tutti a collegarvi, a salutarmi al 391-74-55134. Scrivetemi se state ascoltando, scrivetemi magari se volete ascoltare qualche canzone, ovviamente inerente al programma, ma soprattutto tu che magari conosci Ayo, conosci Radio Punto e sei un artista, vieni qui in radio a presentare il tuo progetto, ti facciamo girare i tuoi brani e ti facciamo conoscere al pubblico radiofonico, ok? Allora, ci eravamo lasciati con Rob G che stava partendo per l'America, vi ricordate? Io vi avevo già preannunciato, no, nelle ultime puntate della scorsa stagione radiofonica, che sarei andato finalmente a New York con tanto entusiasmo. Realizzavo il mio sogno, cioè di andare lì, no, dove è nata l'hip hop, dove è nato il rap, dove io ho sempre voluto essere e dove per anni ho aspettato appunto di andarci. E allora ragazzi, il viaggio in America è stato favoloso, New York è veramente un altro pianeta, un'energia pazzesca. Sono stato nel Bronx, Brooklyn, New Jersey, Pennsylvania, sono stato ad Harlem, dove ovviamente la comunità afroamericana è super super presente, messa gospel, ragazzi, un'esperienza favolosa. Piano piano vi racconterò qualche aneddoto di questo viaggio che veramente mi ha ancora dato più energia per questa stagione radiofonica. E allora ragazzi, come cominciamo la playlist di Ayo? Ovviamente con questa.

E abbiamo cominciato subito con due mega pezzoni che sono Under Pressure West Coast e prima ancora Alicia Keys e Jay-Z con New York, ok? Allora ragazzi, come vi ho detto, il viaggio a New York mi ha ulteriormente dato ispirazione per questa nuova stagione, perché ovviamente sapete che IO è un programma prettamente hip hop, R&B, ok? Quindi molto old school, molto American style, però chi è venuto qua sa che diamo spazio anche agli artisti emergenti, italiani che rappano in italiano. Poi io vorrei sempre avere qua la nuova Alicia Keys, la nuova Mariah Carey, la nuova Nicki Minaj, quindi donne che fate hip hop, rap, vi aspettiamo qui in studio, ospiti, se cantate anche in inglese ovviamente vi date anche una cifra più internazionale, ma Radio.io è aperto appunto a far sentire musica nuova, perché non avrebbe senso, no? E mi rivolgo anche agli amici di TikTok che stanno seguendo, mettere solo quei brani insomma commerciali che girano insomma in tutte le radio, in tutte le TV, e poi non dare un servizio a chi veramente ne ha bisogno, ovvero gli artisti, quelli che praticamente devono farsi conoscere. Io intanto prendo il cellulare e me lo metto qua davanti, così posso salutare gli amici di TikTok che si stanno collegando. Allora ragazzi, cosa dovete fare per venire ospiti qui ad IO Street Movement da Rob G? Dovete scrivere direttamente a me su WhatsApp al 391 7455 134, o potete mandare anche una mail a iostreetmovement@hotmail.com, ok? Quindi ovviamente dovete essere inerenti al nostro panorama street, che non vuol dire solo essere un rapper o comunque un ballerino, una ballerina, ma magari fate qualcosa di street che magari noi non pensiamo neanche, no? Magari avete una storia, no? Avete comunque, vi siete creati sulla strada qualcosa per sopravvivere, per vivere come vi pare e per sviluppare la vostra passione. Perché nasce? Facciamo un po' di storia anche di IO Street Movement. Nasce questo programma, nasce poi questo marchio che è anche un brand, potete seguire la pagina Instagram IO Street Movement per rendervene conto, e anche la pagina Facebook, che praticamente è un movimento, proprio come dice la sua parola, la sua intestazione. È un movimento che è fatto di stile, ma anche e soprattutto di istinto. Non c'è bisogno di una tecnica, ben venga chi ce l'ha, ma non c'è bisogno di avere tecnica per esprimere quello che si è. Cosa facciamo noi quando siamo per strade, magari sentiamo una canzone, sentiamo una musica, una melodia che ci piace? Ci iniziamo a muovere. Mi piace dire una parolaccia, un po' a cazzo nostro, cioè come ci viene, no? Come ci viene. E quindi il discorso è questo è lo street movement: tirare fuori l'anima, tirare fuori il proprio movimento per esprimersi, che poi tra l'altro è anche una cosa che mi piace dire, è che spesso è un modo per sconfiggere la timidezza, no? Non tutti sono come Rob G, che chiacchierone, parla, socievole, subito fa amicizia. Tanti hanno un'anima molto chiusa, che come la esprimono? Con il movimento, con lo street movement, cioè quello che praticamente è la prima cosa che ti viene in mente, ok? Questo è IO Street Movement. Quindi non voglio che magari tutto questo programma sia riconosciuto solo come vabbè, fa il programma hip hop, ce ne sono tanti, se devo ascoltare IO mi ascolto magari un programma su Radio DJ, su 105, ovvio, va benissimo, però noi qui vogliamo dare veramente spazio, non dico agli invisibili, perché non è così, però cioè a chi veramente vuole farsi conoscere, a chi ha lo street movement, no? Adesso è iniziato X Factor, quindi sapete che i giudici devono trovare chi ha l'X Factor, noi cerchiamo chi ha lo street movement, ok? Allora, mi raccomando, collegatevi con Rob G, collegatevi con Radio Punto, collegatevi con IO e fatemi sapere soprattutto se adesso siete in onda con noi.

voce che ha Alei Smalls. Segnatevela, perché questa è un'artista emergente che fa veramente paura. Avete sentito che voce? Avete visto che atmosfera? In cui, in che atmosfera

ci ha portato Alice Small, cioè veramente una grandissima artista. Poi tra l'altro ragazza stupenda, e in un annetto con il suo nuovo album ha veramente iniziato a scalare le posizioni della classifica Billboard, quindi comunque la più importante d'America, e in Italia ancora viene ascoltata poco. Allora noi cosa facciamo? Quello che dicevo prima, noi vi andiamo a proporre gli artisti nuovi. Pensate che tanti anni fa noi abbiamo avuto qua Gali, quando non era nessuno, e poi abbiamo spinto subito dall'inizio artisti come J Balvin. Io J Balvin l'ho messo forse 10 anni fa su Radio Punto, poi è diventato J Balvin. Ok, non l'abbiamo avuto ospite qua ovviamente, purtroppo, però insomma questo è quello che facciamo, farvi conoscere musica nuova. Allora devo fare un saluto importante a una persona speciale perché mi ha scritto che è collegata, e allora ciao Fabi, ti mando un bacio, Fabio, la ragazza che abita a Milano, zona San Siro, vicino a dove gioca la mia Inter. Adesso tutti i milanisti diranno, faranno i fischi, ma non me ne frega niente. Quindi ciao Fabiola, salutiamo anche tutte le amiche di Fabiola a questo punto, che so che qualcuna mi sa che si collegava, sono state tutte al matrimonio di Antea, quindi facciamo gli auguri ad Antea, la salutiamo, non so se sei in ascolto, spero di conoscerti prima o poi. Fabiola la conosco bene e quindi la salutiamo e gli dedichiamo un bel pezzo.

artista, la canzone Better Than Ever. Non ci crederete, ma questo artista non esiste. Eh sì, avete capito benissimo, cari ascoltatori, perché Micah Monroe è un artista creato totalmente con l'intelligenza artificiale. E praticamente, se voi andate su Spotify, ha milioni di visualizzazioni e di ascolti. Video bellissimi, creati, sembra veramente vero, Però io da una ricerca ho scoperto che Micah Monroe è un artista R&B totalmente creato con l'intelligenza artificiale. E la canzone che è andata prima, ragazzi miei, è un'altra canzone, Eyes Don't Lie, e indovinate di chi è? Proprio di Rob G. Sì, perché mi sto divertendo anch'io a creare delle canzoni, della musica con un software. Ovviamente io scrivo, abbozzo i testi, l'immaginazione ce la metto io, la fantasia, la storia, perché poi racconto di storie che poi realmente mi accadono. Il software mi aiuta, mettiamo insieme gli strumenti, la musica e creiamo musica. Lo so che gli artisti, quelli veri, quelli autentici, magari sta roba gli fa anche un po' girare le palle, anzi molto. Anche ho parlato con un producer l'altro giorno e mi ha detto proprio mi sa che qua il lavoro per noi prima o poi non ce ne sarà più. Purtroppo ha ragione, perché adesso possiamo veramente aiutarci tanto con l'intelligenza artificiale. Però poi, ragazzi, io dico sempre, no? Conta il risultato. Se quello che poi riesci a creare ti piace, cioè io sto creando delle canzoni che in effetti mi piacciono e devo dire che piacciono anche a tante altre persone. Ho fatto il mio canale Spotify, il mio canale YouTube, ok? Ovviamente non sono io che canto, io ho registrato una voce e poi l'ho campionata, ok? Però ragazzi, poi le canzoni sono belle, no? Quindi la musica è musica, e se la creiamo così, ben venga. L'intelligenza artificiale non la dobbiamo subire, la dobbiamo utilizzare per fare delle cose belle, possibilmente non per fare cagate o per fare cose cattive, brutte, insomma. Quindi usiamola. Io, come vi ho detto, sto creando musica con questo software, che però, ragazzi, poi non è che fa tutto da solo, Ci dovete mettere anche un po' della vostra fantasia, della vostra immaginazione, perché poi lui le sviluppa, è vero, ma se non c'è il sale, se non c'è la materia prima, mi sa che non facciamo niente neanche con l'intelligenza artificiale.

School, Io Street Movement. Avete sentito che beat, che sound, eh? Questa era What's Real, DJ Gangster e Snoop Dogg. Snoop Dogg che è praticamente è veramente un'icona del panorama hip hop, uno dei grandissimi promotori del movimento hip hop. E io sono stato là, come vi dicevo prima, praticamente ad Harlem, nel Bronx, a Brooklyn. Ragazzi, sono stato davanti a casa di Notorious B.I.G. Quella camminata per Brooklyn è stata veramente una cosa pazzesca. E mi sono sentito veramente nei videoclip, no, anni 90 dell'hip hop, nei film, no, americani sul panorama rap. E ancora non ci credo. Quando sono arrivato davanti a casa di Notorious, cioè, ero veramente come un bambino che vede Babbo Natale, non lo so, una roba del genere, no? E addirittura lì vicino alla sua porta d'ingresso, dove praticamente ha fatto la iconica foto con tutta la sua crew, e praticamente un signore mi ha salutato. Ci siamo messi a chiacchierare un po' e lui mi ha detto che abitava lì fin da quando Notorious era nato, quindi praticamente l'ha visto nascere, crescere, e io mi sono messo a parlare con lui. Cioè, praticamente una persona che era la storia di Brooklyn e la storia di quel quartiere. E sinceramente, ragazzi, è stata una delle emozioni più grandi del mio viaggio a New York. Ce ne sono state tantissime. Per esempio, sono passato di fianco a un barbiere, un barbershop vecchissimo, cioè, ma proprio vecchio anche proprio nell'arredamento, cioè si vedeva che era un qualcosa di storico e di antico. Sono entrato perché mi è piaciuto viverla così, questa vacanza, questo viaggio, cioè parlando con le persone, camminando. E vi do un consiglio: se ci andate, fate così, mollate il telefono, parlate con la gente, anche se non sapete bene l'inglese, fatevi capire e in qualche modo riuscirete a, insomma, a comunicare, no? E entro e, parlando con questo signore che era dentro, praticamente lui mi dice di essere il barbiere di Muhammad Ali, il pugile, e praticamente di Nelson Mandela, anche lui si era fatto capelli e barba da lui, e Martin Luther King. Devo aggiungere qualche nome? Ragazzi, mi tremavano veramente le gambe di fronte a una persona che aveva tagliato i capelli e la barba a tre icone storiche mondiali, non dell'hip hop, non del rap, tre icone veramente della storia. Quindi questo è uno dei racconti, è solo uno dei racconti che vi farò durante le puntate di Io Street Movement, perché ne sono successe tante di cose nel mio viaggio. Vi ricordo ancora, per ascoltarci, 88.15 FM, www.radio.it, e scaricate l'app per sentire tranquillamente la puntata sul vostro cellulare.

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

puntata, la prima puntata di Io Street Movement. Salutiamo tutti coloro che si sono collegati, tutti coloro che hanno mandato messaggi. Saluto Alfio, Marco, Andrea, Matteo, Silvia, Elena, Anna, Fabiola, che l'abbiamo salutata già prima, e poi salutiamo anche Federica, Sonia e anche Alessandro. Ragazzi, fatemi sapere se la puntata vi sta piacendo e soprattutto fatemi sapere se magari avete anche consigli per Rob G e per la nostra radio, che vi ricordo c'è dal 1969. Abbiamo fatto un upgrade anno dopo anno e ora siamo una realtà locale presente sul territorio della provincia di Milano, ma soprattutto presente ovunque con il DAB, se avete un'automobile di nuova generazione. Con la radio digitale potete veramente ascoltarci ovunque nel mondo. E poi l'app da scaricare per, insomma, ascoltarvi la puntata e farvi gli affaracci vostri, ok? Allora, io, come vi ho detto all'inizio, aspetto tanti ospiti quest'anno, quindi vi invito nuovamente a scrivere al 391-7455-134, vi rispondo direttamente io, Rob G, e parliamo dei vostri progetti, dei vostri brani, insomma, di quello che volete venire a raccontare in radio. E poi potete scrivere anche una mail a iostreetmovement@hotmail.com, ok? Allora, io stasera voglio farvi sentire tanta musica, quindi parlo tanto, è vero, ma soprattutto è la musica quella che deve parlare su Radio Punto. Yeah. Light slow. Bass high energy, right? It's that type of night.

Brown su Radio Punto e questa è Afterlife. Avete notato qualcosa di strano in questo pezzo? C'è ovviamente un richiamo evidentissimo alle sonorità di Michael Jackson. Poi Chris Brown è uno che imita molto anche i versetti, no? Il famoso urlo di Michael Jackson, Chris Brown ci gioca molto e addirittura viene definito come uno degli eredi, con tutto il rispetto per The King, il grande Michael, però Chris Brown devo dire che è uno dei più grandi. Però chi è? Chi sono gli artisti che attualmente spaccano di più nel mondo hip hop R&B? Bene, ve lo dico subito, non è Chris Brown, che comunque ha la sua carriera ovviamente da anni, ma attualmente secondo i più grandi tabloid americani e notiziari e rotocalchi, riviste, insomma, che riguardano il nostro panorama street, i più grandi al momento, il dominio assoluto del panorama hip hop R&B ce l'hanno Kendrick Lamar e SZA, ve lo dico in italiano, adesso la pronuncia precisa di quest'artista bravissima, è una ragazza, SZA, SZA, sicuramente ne avete già sentito parlare, e praticamente sono due artisti che hanno praticamente distrutto tutti in questo 2025-26 e hanno avuto incassi che insomma hanno superato i 9 zeri e hanno praticamente dominato anche ai Grammy Awards 2026 con titoli a non finire, ok? Praticamente sono insomma due artisti molto giovani anche, quindi comunque hanno una carriera veramente enorme davanti. Poi se andiamo sul discorso invece di realizzazioni grafiche, video, ok, The Creator, che praticamente è un progetto di Tyler, che è un altro praticamente artista emergente, sta veramente diventando una cosa enorme, tant'è che ha vinto l'album dell'anno praticamente questo artista, ricordatelo, Tyler, ok? Poi ce ne sono tante di curiosità da dire e ovviamente poi i mostri storici vanno avanti sempre alla grande, da Drake ad Usher, appunto Chris Brown. Insomma, il panorama hip hop è talmente enorme, ma è bello ogni tanto anche fermarsi a capire chi è oggi in testa. Bene, Kendrick Lamar e SZA sono i due migliori al momento. Ottobre 2026 sono proprio loro.

Che bella atmosfera con Giveon, I can tell, che significa io posso parlare. Mi dicono in tanti che sono un chiacchierone, tanti mi hanno detto ciao chiacchierone, quanto parli, quanto qua, qua, là. Tra cui Morena, ciao Morena, la salutiamo, una cara amica che ci sta ascoltando tramite l'app, l'app che da inizio puntata vi continuo a dire di scaricare. Molto semplice, andate su Play Store o su Apple, insomma, se avete iPhone, e scaricatevi l'app Radio Punto e potete ascoltarci proprio come sta facendo Morena. Ciao Morena, un abbraccio, ti saluto, cosa stai facendo in questa serata? Magari sei già bella comoda, ti stai riposando. Come Morena, tanti altri, salutiamo tanti altri amici, Marco, Fabio, Dante e poi anche Alessio che mi hanno mandato un messaggino. Carinissimi, bravi, ascoltate Aio, vi sta piacendo la playlist? Fatemelo sapere al 391 7455 134. Questa canzone che ho messo adesso è proprio un po' il simbolo di quello che io sono, no? Perché dice proprio I can tell, posso parlare, o mi dovete chiamare chiacchierone? Beh, io sono in radio, faccio radio proprio perché mi piace parlare.

Atmosfera Dark per Tory Lanez e Purple. Purple, bellissima canzone anche lui. Tory Lanez è uno dei miei preferiti. Il vostro? Qual è il vostro preferito? 391-7455-134. Dai, mandatemi un messaggino come ha fatto il mio amico Filippo, che mi ha scritto: Robby, va bene Kendrick Lamar e tutto, ma io sono affezionato sempre al vecchio mitico Snoop Dogg. Vabbè, grazie Filippo, tu sei old school come me, noi siamo datati, no, dell'hip hop. Pensate che quando io avevo 15 anni i miei amici ascoltavano tutte maranzate varie, no, commerciali e tutto, io già mi andavo a comprare i dischi hip hop. Pensate che il mio primo disco è di Warren G, che non è mio zio, perché comunque ci chiamiamo uguale, e anche Karol G non è mia cugina, mia sorella, purtroppo. Però Warren G, grandissima icona anche lui dell'hip hop old school, io mi andavo a comprare i dischi a 15 anni con la bicicletta, andavo a comprarmi i dischi e avevo proprio questa passione per l'hip hop. Tornando al mio viaggio in America, quando sono stato ad Harlem ho proprio vissuto questa cosa, no? Cioè di essere proprio nei quartieri originari della cultura afro, della cultura appunto rap, e proprio in una chiesa di Harlem ho assistito a una messa gospel. Una messa gospel che mi ha colpito per tre motivi. Uno, per la voce incredibile delle ragazze che cantavano e dei due o tre uomini che c'erano dentro, che anche loro cantavano veramente come se fossero degli artisti internazionali, e invece erano in una chiesetta di Harlem a cantare. Ma poi la cosa particolare, veramente bellissima, che a un certo punto il grande boss della situazione, un omone enorme che cantava un po' alla Barry White, ha praticamente chiesto a tutta la chiesa di alzarsi e di venirci a salutare. Cioè noi eravamo una decina di turisti che hanno partecipato a questa messa, e è stato chiesto proprio espressamente a tutti i partecipanti alla messa, che vi assicuro che erano tanti, la chiesetta era piccola ed era stracolma di famiglie, di bambini, di persone anziane, insomma tutti, ma proprio tutti si sono alzati e hanno praticamente dato onore a noi, stringendoci la mano, scambiando quattro parole. Veramente è stata un'esperienza bellissima. Vi consiglio, se andate in America, se andate a New York, fatevi veramente la messa gospel, perché a parte che è una cosa che avete visto nei film probabilmente, Sister Act e quei film là, però è proprio diverso viverla. Cioè non stanno fermi un attimo, cantano, ballano. È molto lontana dalla cultura cattolica che abbiamo noi di partecipare alla messa in silenzio. No, lì è una festa, lì dicono thank you Jesus 50 volte in mezz'ora, cioè è proprio un ringraziamento, un inno alla gioia, a Gesù, a Dio, ma sempre accompagnato dalla musica, e non musica soft, musica

ritmata, cioè veramente ti viene da pregare ballando, cantando, ok? Quindi mi raccomando, Rob G vi consiglia la messa gospel, non perdetevela. E proprio ispirato da questa messa, tornato a casa, mi sono messo lì col mio software e sentite un po' cosa vi ha tirato fuori Rob G, Harlem Gospel.

Harlem Gospel, eh? Avete visto che roba? Praticamente questa canzone, come ho già spiegato a chi me l'ha chiesto, ovviamente non sono io che mi sono messo a cantare. Io ho registrato la voce, l'ho campionata, mi sono messo là con un software e ho insomma lavorato col beat, con la musica, gli strumenti, col coro, e ho ovviamente mescolato tutto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ed ecco il risultato. Quindi se vi piace creare, fatelo, perché oggi abbiamo questi mezzi, quindi e fregatevene delle critiche, insomma, che io stesso ricevo, ma sì, allora è facile, lo sanno fare tutti. Innanzitutto scrivere non è da tutti, prima cosa, quindi se vi piace scrivere, scrivete, che poi dopo c'è sempre il modo di prendere il vostro testo e lavorarlo con un producer, con l'intelligenza artificiale, come vi pare, però scrivete. È bello scrivere le vostre sensazioni, le vostre emozioni, le vostre esperienze. Io in questi brani che sto componendo racconto molto del mio viaggio a New York e anche un po' della mia vita. Mi piace farli in inglese per dargli un po' quell'anima internazionale. Poi mi metto a giocare, creo anche dei video. Insomma, essere creativi cioè non è per tutti, quindi fottetevene delle critiche, ok? E create, fate quello che vi piace. La cosa più importante al mondo è fare ciò che ci piace, indipendentemente se riceviamo un like, non lo riceviamo, se qualcuno magari sminuisce, voi fatelo per voi stessi, non fatelo perché magari volete i 500 like, le migliaia di visualizzazioni. Iniziate a farlo perché vi piace, che poi dopo alla fine il risultato è solo una conseguenza.

Rientriamo in diretta, 22:47, siamo quasi in chiusura di Io Street Movement e devo dire che è stata una bellissima prima puntata. Ringrazio tutti quelli che si sono collegati, veramente tutti che ci hanno salutato. Ho fatto anche un po' di diretta TikTok, quindi saluto tutti gli amici di TikTok. E ovviamente vi rimando a lunedì prossimo. Chissà, avremo già qualche ospite, magari sì, magari no. Ovviamente ci lavorerò tutta settimana e sarò qui per insomma regalarvi un'altra puntata, per conoscere chi avremo qua. Qualcosa in pentola già bolle per lunedì prossimo, quindi ovviamente state collegati tramite la nostra app, tramite la nostra pagina di Radio Punto, la pagina di Aio e anche la pagina di DJ Rob G, che insomma su Instagram, se seguite, potete vedere tutto ciò che sarà nelle prossime settimane. Quindi mi raccomando, stay tuned, come si dice, state collegati. E noi ci lasciamo con un brano che, come dico sempre, a chiusura, no? Mi piace sempre mettere un pezzo molto sensual e insomma, quando magari non sai come fare, quando non sai cosa dire, metti un brano del genere e l'atmosfera farà quello che tu ti sei immaginato e ti aiuterà a creare quella situazione che tanto volevi. Buonanotte da Rob G, ciao!

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 23 e 5 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: My money go at the Locarno.

Wonderful Music.

0: mezzanotte e zero minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Yeah.
1: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

0: spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: E 3 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.